0: Sì, è difficile, no, è difficile, so. Ora c'è il mirone nel bolson. A Marcelo Carlomagno.
1: Otro bandido.
0: A Leandro en Formosa. A Federico Salvo en Ibiza.